Madre vera, dimmi ancora solo una parola. Sono sola questa sera.

Ho fatto l'amore come mi sono amata da me. E figuriamoci se, se ci cascava con te. Ho fatto l'amore come per stare senza di te. In mia opinione si sa di fare ciò che mi va.